tedeschi di Augusta dopo la crisi isterica che ha fatto sospendere il processo. L'accusa occupa 140 pagine e elenca 180 casi di istigazione al massacro.